0: Varese contro Taffarella.
1: Varese shot to arms, Japan like a North Korean war.
0: Varese. Errore di Varese che calcia altissimo.
1: Albertini lets up the crowd, it's leaping in the air now.
0: Tattini. Italia 1, Brasile 0 dopo il secondo rigore.
1: Evani quickly finds the marginal line on Taffarella.
0: Sinistro di Evani.